0: no setan sunu jeufulante ak gaynem yi mu baye
1: salli rabbi sallu ala nabi ahmad
0: ni sunu yonne bene aisha la fato
1: sunu khalifa ba mayne gma asto la fato
0: bunu joy gaynde bayne gaynde te boful mu di xar mba